le sue case con degli soperduti. Mausoleo voltato nei suoi garabuti. Sono firmati l'amore in dei paesi muti.

c'è un portone aperto di castagno d'arlato e non te lo scarino 39 stampato. Se non lasciate loro